0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Luisa Romero Portiento, al toque Calderito, en el programa de Canal Sur Televisión La Puerta del Cante en Jaén 1991.

0: scriverci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Tiento, La Tomasa, al toque Pedro Bacán.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Grabación del año 2013 en Bemar. La guitarra es de Manolo Herrera, la voz la de Rocío Márquez. Guajira.